0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.